0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci

0: Momentum 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinku kuma
1: domin ku.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sa su amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Wa to a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfani.
2: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali. Wa juna kauna kauna irin wacce nake ba mu kanga
3: shi yasa muka raba miyar kukan mu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin kanga gida wuri ne da zuciya ke muradi mu da ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da kwan shinkafa garau garau farfe su wanda aka yi su da sinadarin kanga
4: don haka muka ce ku koma gida abincin nan can na jira mu a ci

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadukan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: mu fitowa wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sa su amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafishin waken soya albasa kayan yaji albashi tare da kaman fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.

ko kuma dukkanin sa da guri daya su dinga kiran su abu ne da gaske kuma sai kai imani da wannan abu sannan zaka yi shi shi yasa ubangiji sai amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi annabi sai ya bada gaskiya da duk abin da aka so karba sa sai ce inna allaha ramanul mu'minina bima amara bihi al-mursalin allahu mu'min mu'mini da abin da ya umarci mu'mini sai ce su mu'mini ya ce kulumin tayyibati ma razaqna su kuma mursalin kulumin min tayyibati wa amalu salihan suraka cin halak shine ra'asus sunna duk wanda yake neman tushen sunna to tabbas cin halak ne

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin mu.

0: karar kowane irin shafi na siyasa. Maza kasance da Rahma Radio Kano da Rahma Radio Abuja. Ina maza. Mahada ashirin maza gumbar dutse domin jin yadda ake fafatawa tsakanin mafarauta da namukan daji kamar su zaki kura da musaki sabo da macizai kala-kala da sauran dabbobi masu hadari tunga-tunga wajen yin farauta da yadda aka yi da yadda aka fito ka saurari shirin maza gumbar dutse na Rahma Radio Kano da Abuja. Maza gumbar dutse shiri ne da ke zuwa muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare. Sannan kuma za ka iya kasancewa da mu ke da shi da su duk a cikin shirin zaman ƴan murna.
1: Zaman ƴan murna halayya.
0: Zaman ƴan murna dai shiri ne da ke shiga al'amuran al'umma na yau da kullum, matsalolin al'umma ga gwamnatocinsu da kuma yadda za a magance al'amuran. Zaman ƴan murna yana zuwa muku daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis da misalin karfe 10 na safe. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin jigajigan shirye-shiryen da muke tsara muku a kowace rana a tashoshin namu na Rahma Radio Kano akan mita 97.3 akan zangon FM, sai kuma Rahma Radio Abuja akan mita 104.1 akan zangon FM. Rahma Radio farin cikin al'umma, dan al'umma, ingancin al'umma, mutunta al'umma. Rahma.